Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Sergio Rios dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto, ricordandovi che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Sulle onde corte potete ascoltare il nostro programma dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci via internet su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. Volete scriverci una lettera cartacea old fashioned? Potete farlo a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E oggi è un mercoledì speciale qui in Argentina, è quasi una giornata prefestiva, per così dire, nel senso che si giocherà la semifinale mondiale contro l'Inghilterra oggi alle 4 del pomeriggio ore argentine, quindi in questo momento l'ansia sale a livelli stellari, per così dire, cosmici, quindi in attesa di una grandissima partita certamente che sarà trasmessa dalla radio pubblica argentina. Come è il meteo in questa giornata speciale? Dopo diversi giorni di tempo stabile, il servizio meteorologico ha confermato come evolveranno le condizioni meteorologiche nell'area metropolitana di Buenos Aires durante la seconda metà di questa settimana. Le previsioni indicano un graduale aumento delle temperature con giornate via via più miti prima del ritorno delle piogge previste per venerdì. Mercoledì oggi ha iniziato con un cielo ampiamente soleggiato, anche se le condizioni cambieranno con il passare delle ore. Ormai c'è certa nuvolosità in questi momenti, alle 9:11 del mattino a Buenos Aires. Si prevedono oggi temperature tra 10 e 17 gradi. L'aumento delle temperature arriverà soltanto giovedì, quando la massima raggiungerà, attento, 20 gradi. Il cambiamento del tempo arriverà venerdì, quando il servizio meteorologico prevede il ritorno delle precipitazioni nell'area metropolitana di Buenos Aires. Le prime piogge potrebbero verificarsi già dalle prime ore della giornata, ponendo fine alla fase di stabilità che caratterizzerà mercoledì e giovedì. Molto bene. Avviamo il capitolo musicale di questa puntata con la band argentina, forse una delle più grandi della storia del rock nazionale, Serú Girán, Desarma y Sangra.

0: the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: HAI, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: Molto bene, la Fiera degli Editori celebrerà la sua 15ª edizione dal 6 al 9 agosto presso il complesso C-Art Media della città di Buenos Aires, dove riunirà oltre 330 case editrici indipendenti provenienti dall'Argentina, dall'America Latina e dalla Spagna, insieme a un programma che comprenderà presentazioni, dibattiti, mostre, concerti, attività professionali e la partecipazione di prestigiosi ospiti internazionali. Con ingresso gratuito, previa registrazione, l'evento si confermerà ancora una volta uno dei principali appuntamenti dell'editoria indipendente nel mondo ispanofono. Nel 2025 la fiera ha accolto oltre 31.000 visitatori e quest'anno punta a superare tale affluenza. Tra le principali ospiti figurano la scrittrice ed editor messicana Socorro Venegas, la cantante e cantautrice Julieta Venegas, la scrittrice francese Violaine Béraud, le autrici uruguayane Tamara Silva Bernaschina ed Erika Paula Curbello, oltre al saggista brasiliano Felipe Charbel e all'editore e traduttore messicano Jacobo Zanella. Il programma vedrà inoltre la partecipazione di scrittori argentini come Mauricio Cartún, Martín Coan, Hernán Vanoli, Clara Obligado, Valeria Tentoni, Ricardo Romero, Santiago Losa, Marie Guric e Pablo Stefanoni tra gli altri. Uno degli assi tematici di questa edizione sarà la riflessione sulla costruzione del passato e sul suo impatto.

realizzato per la fiera. L'edizione del 26 sarà dedicata al tema lavoro e comprenderà 10 testi selezionati tra oltre 500 candidature aperte, i cui autori riceveranno un premio di 200.000 pesos ciascuno. Le celebrazioni per il 15° anniversario della FED, cioè la Fiera di Editoria di Buenos Aires, si concluderanno sabato 8 agosto con una festa aperta al Teatro Vorterix, animata da Villa Diamante, DJ La Malibu e Sandwich Piano Bar, a coronamento di un evento che, dalla sua nascita nel 2013, si è affermato come un punto di riferimento per la bibliodiversità e l'editoria indipendente nella regione. Ansia per la partita di questa sera tra l'Argentina e l'Inghilterra, una partita con tanta storia, ma come ha detto il CT argentino Lionel Scaloni, è soltanto una partita di calcio. Ovviamente quello che dice il DT è una dichiarazione polite, perché in Argentina ci sono altre cose che aggiungono più piccante a questo incontro dello sport. Ora la musica con Walter Ríos, Desde el Alma.

tango argentino. Compositori, parolieri, interpreti, artisti, complessi musicali, cantanti, milonga dei quartieri popolari, che diventa radio ogni lunedì sulla RAE Argentina al Mondo.

0: tienete por mar, el favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
1: Anclao en París è uno dei tanghi più celebri interpretati da Carlos Gardel. Fu inciso nel 1931 con musica di Guillermo Barbieri e testo di Enrique Cadícamo. Racconta la nostalgia di un argentino che vive a Parigi e rimpiange Buenos Aires. L'interpretazione di Gardel si distingue per l'intensità espressiva e il perfetto equilibrio tra malinconia ed eleganza. Il brano riflette il forte legame culturale tra il tango e la capitale francese negli anni d'oro del genere. Ancora oggi, Anclao en París è considerato un classico imprescindibile del repertorio gardeliano.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
4: RAE Argentina al mondo.
5: Afro-argentini nella lotta per l'indipendenza. In Argentina, la storia della popolazione nera è attraversata dalla negazione promossa a partire da un'ideologia razzista diffusa dalle classi governanti e che ha contatto sulla complicità dell'educazione, sui media, sulla mancanza di statistiche e sul disinteresse di tutta una società tutelata dalla credenza di un paese bianco ed europeo. Il paese vive nel paradosso di proclamarsi libero da pregiudizi razziali, anche se lo smentiscono migliaia di situazioni, come quella vissuta da Magdalena Pocha La Madrid, quinta generazione di afro-argentini noti come ramo coloniale.
6: Nel
5: 2002 non mi lasciarono partire perché dicevano che non potevo essere nera ed argentina, che dovevo essere peruviana, che in Argentina non vi sono neri. Come mai ero in Argentina non essendo né cubana, brasiliana o uruguayana? L'occultamento delle radici indigene e nere è un'impronta in tutto il Latino America. Tuttavia, l'Argentina è il paese dove ebbe più successo la costruzione politica di una nazione bianca ed europea, quale sinonimo di civilizzazione. Perfino si crearono racconti ufficiali per spiegare che i discendenti degli schiavi dell'epoca coloniale non esistono, come lo afferma la docente e ricercatrice Miriam Gomez. Vi fu un processo sistematico in tutto il Latino America di imbiancamento della popolazione e perfino con l'arrivo delle indipendenze erano molto influenzate dal pensiero nordamericano, europeo e positivista. Si credeva che se importavano geni bianchi e si portavano contemporaneamente lo sviluppo sociale ed economico. Sarmiento incominciò a stabilire queste idee sul bisogno del cambiamento del sangue della popolazione, perché con quello dei popoli originari e dei neri non si sarebbe arrivati molto lontano. Nel XIX secolo quest'idea fu portata avanti con una certa organicità quale progetto politico che incluse l'educazione ed i media per insistere sul fatto che in Argentina non vi sono neri, che Buenos Aires è Parigi, che l'Argentina è come l'Europa e che scende dalle navi e non si parla degli immigrati forzati a causa delle schiavitù. Nel XVI secolo i neri arrivarono quali schiavi in territorio argentino, dato che la popolazione indigena era stata decimata o la si considerava molto debole per i lavori nelle miniere ottenute. Nel vicereame del Rio della Plata, i gesuiti furono uno degli ordini cattolici con maggior numero di schiavi. Molti neri delle famiglie di classe alta erano mandati per strada a vendere quello che loro stessi preparavano, pasticcini, locro, cioè un piatto a base di mais bianco, fagioli e zucca, e mazzamorra, un piatto a base di mais bianco, con o senza latte, a volte con dello zucchero o con del miele. I profitti dovevano essere consegnati ai loro padroni. La popolazione di origine africana era numerosa se paragonata a quella dei bianchi o dei popoli originari. Secondo un censimento ordinato dal viceré Ceballos nel 1778, a Buenos Aires la popolazione nera raggiungeva il 40% e nei territori delle attuali province di Santiago del Estero e Salta arrivava al 50%.

0: un gruppo importante di questi schiavi venivano destinati alle milizie urbane. Parteciparono alla riconquista di Buenos Aires durante le invasioni inglesi del 1806 e 1807, organizzati in battaglioni di pardos, cioè bruni, o mulatos, i mulatti, che passarono alla storia per il loro coraggio e anonimi nella loro identità. A quell'epoca risale la frase carne de cañón, cioè carne da macello, perché gli schiavi venivano piazzati nelle prime linee di fuoco come scudi umani. Pocha la Madrid racconta.
1: Il problema è con l'educazione.
0: Il problema riguarda l'educazione, perché non raccontano la verità della nostra storia. Quello è stato cancellato. È come se non avessimo storia, e la storia l'abbiamo fatta noi, non voi, i discendenti degli europei in Argentina. A me fa vergogna vedere che le mie nipoti a scuola sono sempre quelle che fanno i pasticcini e le empanadas. E l'uomo bianco è quello che accompagnò San Martino alla cordigliera, e non è così. Dopo la rivoluzione di maggio, avvenuta nel 1810, che rompe i legami del governo con la Spagna, vi furono molti movimenti per stabilire la piena sovranità dei popoli dell'antico vicereame. L'assemblea dell'anno 13 promosse una serie di dichiarazioni che cominciò a dar forma al concetto di nazione libera, valuta propria, abolizione dei titoli nobiliari, abolizione del traffico di schiavi e libertà di grembi. La libertà di grembi fu una delle più rivoluzionarie dichiarazioni per quell'epoca. Implicava che ogni neonato di madre schiava era libero e non proprietà del padrone. Tuttavia, dovettero trascorrere 40 anni per l'abolizione completa della schiavitù.

0: nelle milizie e negli eserciti si concedeva la libertà ai neri ed ai mulatti dopo 5 anni di servizio. Ciò nonostante, pochi raggiunsero questo beneficio, dato che la maggior parte morì sul campo di battaglia. Quando San Martín si fa carico dell'esercito del Nord, vi erano 800 neri nell'esercito composto da 1200 uomini. Per l'attraversamento delle Ande partirono 2500 soldati neri e soltanto ne ritornarono 143. Il risarcimento storico è ancora pendente. Che gli afro-argentini lottarono e costruirono parte di questo paese. Che si racconti che i neri non erano soltanto venditori di mazzamorra e candeline. Che la Chiesa Cattolica ebbe il maggior numero di schiavi. Cose che non si sono mai raccontate. Che gli afro-argentini presero parte alla storia di questo benedetto paese.
1: Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva. Y con la Europa se unió.
0: Il modo di infantilizzare e di negare gli afro-argentini nella storia trova un esempio chiaro nel racconto sul negro Faluccio. La storia del soldato Antonio Ruiz e della sua fucilazione per rifiutarsi di salutare alla bandiera spagnola ancora provoca controversia sul fatto se si trattasse di un soldato reale o della costruzione immaginaria dello storico e presidente Bartolomé Mitre, referente della élite che promossero il racconto ufficiale dell'Argentina europea. Il ricercatore Daniel Chavelson e la storica Carolina Caram raccontano la realtà delle truppe mulatte e nere. Moltissimi schiavi e uomini liberi parteciparono alla guerra dell'indipendenza. Nel caso degli schiavi non lo fecero per patriottismo, bensì come un modo di ottenere la loro libertà. Nell'esercito delle Ande i bianchi formavano battaglioni separati da quelli dei neri. I soldati afro-argentini delle guerre dell'indipendenza passarono alla storia come le truppe senza nome, appena riconosciuti, come ad esempio Maria Remedios del Valle, nominata generalessa dell'esercito del Nord, o Manuel Macedonio Barbarie, che arrivò come schiavo alla fine del XVIII secolo e fu soldato nelle battaglie del Nord argentino. Infatti, l'impresa indipendentista latinoamericana non sarebbe stata la stessa senza le truppe dei neri o mulatti, carne da macello, che lottavano per la libertà di queste terre e per quella propria.

della Repubblica Argentina con questa storia in comune, storicamente parlando, degli afro-argentini qui nel nostro paese. Continua il nostro programma con la seguente informazione, perché l'amministrazione dei parchi nazionali ha reso noto che è stata completata con successo l'installazione di un dispositivo per di tracciamento satellitare su un esemplare di Tatu Carreta Priodontes maximus, l'armadillo più grande del mondo nel Parco Nazionale El Impenetrable, nella provincia del Chaco. Si tratta del secondo esemplare monitorato tramite tecnologia GPS all'interno di quest'area protetta, dopo il primo intervento effettuato nel 2023. La specie è considerata in pericolo di estinzione in Argentina e vulnerabile a livello globale. L'intervento rientra nel progetto Tatu Carreta, un'iniziativa scientifica e di conservazione promossa dal Centro di Investigazioni del Bosque Atlantico. Il progetto rappresenta certamente il primo studio ecologico di lungo periodo dedicato a questa specie in Argentina e mira a raccogliere dati fondamentali sulla sua ecologia, sui modelli di spostamento, sull'utilizzo dell'habitat e sulle esigenze necessarie alla sua conservazione. Le attività sul campo si svolgono in aree protette come il Parco Nazionale El Impenetrable nel Chaco e il Parco Nazionale Copo nella provincia di Santiago del Estero. Il monitoraggio satellitare consentirà di seguire gli spostamenti dell'animale in diverse condizioni ambientali, valutare gli effetti dei differenti livelli di protezione e di disturbo sulle sue abitudini di movimento e individuare aree prioritarie e corridoi ecologici fondamentali per la sua conservazione nella regione del Chaco, hanno spiegato. Le informazioni raccolte serviranno a rafforzare le strategie di gestione e tutela della specie in collaborazione con istituzioni scientifiche. Dopo l'applicazione del dispositivo e la valutazione sanitaria effettuata dal team veterinario, l'esemplare è stato liberato nello stesso luogo in cui era stato catturato, così da ridurre al minimo qualsiasi alterazione del suo comportamento naturale. Il Tatu Carreta è la più grande specie vivente di armadillo. Il suo carapace è ricoperto di placche rettangolari non sovrapposte, disposte in file che gli conferiscono una notevole flessibilità. Possiede infatti da 11 a 13 fasce mobili. La testa è allungata e le orecchie sono piccole. Gli arti sono estremamente robusti e le zampe anteriori sono munite di potenti artigli. Quello centrale può raggiungere i 20 centimetri di lunghezza. La coda è lunga ed è ricoperta da piccole placche, come riportato dal sistema di informazione sulla biodiversità. Specie terrestre, vive in prossimità dei corsi d'acqua negli habitat della foresta tropicale dal nord del Venezuela e dalle Guyane fino al Paraguay e al nord dell'Argentina. Scava profonde tane, generalmente in praterie o nelle aree aperte della foresta. Le principali minacce per il Tatu Carreta sono la caccia, la deforestazione del suo habitat e la cattura illegale destinata al commercio clandestino. Musica ora con Sumo.

La folclorica è samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamé, carnavalito, paiala, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Ecco Pablo Achava con Coplas Felicianas, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, ringraziando a carissimo Rios dalla cabina di regia che vi parla Iala, vi salutiamo, sarà a domani, buon proseguimento di giornata.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Sergio Rios dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto, ricordandovi che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Sulle onde corte potete ascoltare il nostro programma dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci via internet su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. Volete scriverci una lettera cartacea old fashioned? Potete farlo a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E oggi è un mercoledì speciale qui in Argentina, è quasi una giornata prefestiva, per così dire, nel senso che si giocherà la semifinale mondiale contro l'Inghilterra oggi alle 4 del pomeriggio ore argentine, quindi in questo momento l'ansia sale a livelli stellari, per così dire, cosmici, quindi in attesa di una grandissima partita, certamente, che sarà trasmessa dalla radio pubblica argentina. Come è il meteo in questa giornata speciale? Dopo diversi giorni di tempo stabile, il servizio meteorologico ha confermato come evolveranno le condizioni meteorologiche nell'area metropolitana di Buenos Aires durante la seconda metà di questa settimana. Le previsioni indicano un graduale aumento delle temperature, con giornate via via più miti, prima del ritorno delle piogge previste per venerdì. Mercoledì oggi ha iniziato con un cielo ampiamente soleggiato, anche se le condizioni cambieranno con il passare delle ore. Ormai c'è certa nuvolosità in questi momenti, alle 9:11 del mattino a Buenos Aires. Si prevedono oggi temperature tra 10 e 17 gradi. L'aumento delle temperature arriverà soltanto giovedì, quando la massima raggiungerà, attento, 20 gradi. Il cambiamento del tempo arriverà venerdì, quando il servizio meteorologico prevede il ritorno delle precipitazioni nell'area metropolitana di Buenos Aires. Le prime piogge potrebbero verificarsi già dalle prime ore della giornata, ponendo fine alla fase di stabilità che caratterizzerà mercoledì e giovedì. Molto bene. Avviamo il capitolo musicale di questa puntata con la band argentina, forse una delle più grandi della storia del rock nazionale, Serú Girán, Desarma y Sangra.

Molto bene, la Fiera degli Editori celebrerà la sua 15ª edizione dal 6 al 9 agosto presso il complesso C-Art Media della città di Buenos Aires, dove riunirà oltre 330 case editrici indipendenti provenienti dall'Argentina, dall'America Latina e dalla Spagna, insieme a un programma che comprenderà presentazioni, dibattiti, mostre, concerti, attività professionali e la partecipazione di prestigiosi ospiti internazionali. Con ingresso gratuito, previa registrazione, l'evento si confermerà ancora una volta uno dei principali appuntamenti dell'editoria indipendente nel mondo ispanofono. Nel 2025 la fiera ha accolto oltre 31.000 visitatori e quest'anno punta a superare tale affluenza. Tra le principali ospiti figurano la scrittrice ed editor messicana Socorro Venegas, la cantante e cantautrice Julieta Venegas, la scrittrice francese Violaine Béraud, le autrici uruguayane Tamara Silva Bernaschina ed Erika Paula Curbello, oltre al saggista brasiliano Felipe Charbel e all'editore e traduttore messicano Jacobo Zanella. Il programma vedrà inoltre la partecipazione di scrittori argentini come Mauricio Cartún, Martín Coan, Hernán Vanoli, Clara Obligado, Valeria Tentoni, Ricardo Romero, Santiago Losa, Mari Guric e Pablo Stefanoni tra gli altri. Uno degli assi tematici di questa edizione sarà la riflessione sulla costruzione del passato e sul suo impatto sul presente a partire dalla mostra Editare il passato per governare il presente curata dalla storica Camila Perocena. Inoltre Mauricio Cartún sarà protagonista di un'intervista pubblica dedicata al suo processo creativo e sono previsti incontri su letteratura e oralità, memoria, filosofia, fisica contemporanea, diari personali non fiction, gentrificazione e nuove narrazioni rioplatensi. Come ogni anno, i visitatori riceveranno un libro appositamente realizzato per la fiera. L'edizione del 26 sarà dedicata al tema lavoro e comprenderà 10 testi selezionati tra oltre 500 candidature aperte, i cui autori riceveranno un premio di 200.000 pesos ciascuno. Le celebrazioni per il 15° anniversario della FED, cioè la Fiera Editoria di Buenos Aires, si concluderanno sabato 8 agosto con una festa aperta al Teatro Vorterix, animata da Villa Diamante, DJ La Malibu e Sandwich Piano Bar, a coronamento di un evento che, dalla sua nascita nel 2013, si è affermato come un punto di riferimento per la bibliodiversità e l'editoria indipendente nella regione. Ansia per la partita di questa sera tra l'Argentina e l'Inghilterra, una partita con tanta storia, ma come ha detto il CT argentino Lionel Scaloni, è soltanto una partita di calcio. Ora la musica con Walter Ríos, Desde el Alma.

argentino. Compositori, parolieri, interpreti, artisti, complessi musicali, cantanti, milonga dei quartieri popolari, che diventa radio ogni lunedì sulla RAE Argentina al Mondo.

0: a quién te probar de favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
1: Anclado en París è uno dei tanghi più celebri interpretati da Carlos Gardel. Fu inciso nel 1931 con musica di Guillermo Barbieri e testo di Enrique Cadícamo. Racconta la nostalgia di un argentino che vive a Parigi e rimpiange Buenos Aires. L'interpretazione di Gardel si distingue per l'intensità espressiva e il perfetto equilibrio tra malinconia ed eleganza. Il brano riflette il forte legame culturale tra il tango e la capitale francese negli anni d'oro del genere. Ancora oggi, Anclao en París è considerato un classico imprescindibile del repertorio gardeliano.

0: contro argentini nella lotta per l'indipendenza. In Argentina, la storia della popolazione nera è attraversata dalla negazione promossa a partire da un'ideologia razzista diffusa dalle classi governanti e che ha contatto sulla complicità dell'educazione, sui media, sulla mancanza di statistiche e sul disinteresse di tutta una società tutelata dalla credenza di un paese bianco ed europeo. Il paese vive nel paradosso di proclamarsi libero da pregiudizi razziali, anche se lo smentiscono migliaia di situazioni, come quella vissuta da Magdalena Pocha La Madrid, quinta generazione di afroargentini noti come ramo coloniale.
1: Nel
0: 2002 non mi lasciarono partire perché dicevano che non potevo essere nera ed argentina, che dovevo essere peruviana, che in Argentina non vi sono neri. Come mai ero in Argentina non essendo né cubana, brasiliana o uruguayana? L'occultamento delle radici indigene e nere è un'impronta in tutto il Latino America. Tuttavia, l'Argentina è il paese dove ebbe più successo la costruzione politica di una nazione bianca ed europea, quale sinonimo di civilizzazione. Perfino si crearono racconti ufficiali per spiegare che i discendenti degli schiavi dell'epoca coloniale non esistono, come lo afferma la docente e ricercatrice Miriam Gomez. Vi fu un processo sistematico in tutto il Latino America di imbiancamento della popolazione e perfino con l'arrivo delle indipendenze erano molto influenzate dal pensiero nordamericano, europeo e positivista. Si credeva che se importavano geni bianchi e si portavano contemporaneamente lo sviluppo sociale ed economico. Sarmiento incominciò a stabilire queste idee sul bisogno del cambiamento del sangue della popolazione,

arrivarono quali schiavi in territorio argentino, dato che la popolazione indigena era stata decimata o la si considerava molto debole per i lavori nelle miniere ottenute. Nel viceréame del Rio de la Plata, i gesuiti furono uno degli ordini cattolici con maggior numero di schiavi. Molti neri delle famiglie di classe alta erano mandati per strada a vendere quello che loro stessi preparavano, pasticcini, locro, cioè un piatto a base di mais bianco, fagioli e zucca, e mazzamorra, un piatto a base di mais bianco, con o senza latte, a volte con dello zucchero o con del miele. I profitti dovevano essere consegnati ai loro padroni. La popolazione di origine africana era numerosa se paragonata a quella dei bianchi o dei popoli originari. Secondo un censimento ordinato dal viceré Ceballos nel 1778, a Buenos Aires la popolazione nera raggiungeva il 40% e nei territori delle attuali province di Santiago del Estero e Salta arrivava al 50%.

0: un gruppo importante di questi schiavi venivano destinati alle milizie urbane. Parteciparono alla riconquista di Buenos Aires durante le invasioni inglesi del 1806 e 1807, organizzati in battaglioni di pardos, cioè bruni, o mulatos, i mulatti, che passarono alla storia per il loro coraggio e anonimi nella loro identità. A quell'epoca risale la frase carne de cañón, cioè carne da macello, perché gli schiavi venivano piazzati nelle prime linee di fuoco come scudi umani. Pocha La Madrid racconta.
1: Il problema è con l'educazione, che è perché non sta contando la verità della storia.
0: Il problema riguarda l'educazione, perché non raccontano la verità della nostra storia. Quello è stato cancellato. È come se non avessimo storia, e la storia l'abbiamo fatta noi, non voi, i discendenti degli europei in Argentina. A me fa vergogna vedere che le mie nipoti a scuola sono sempre quelle che fanno i pasticcini e le empanadas. E l'uomo bianco è quello che accompagnò San Martino alla cordigliera, e non è così. Dopo la rivoluzione di maggio, avvenuta nel 1810, che rompe i legami del governo con la Spagna, vi furono molti movimenti per stabilire

piena sovranità dei popoli dell'antico vicereame. L'assemblea dell'anno 13 promosse una serie di dichiarazioni che cominciò a dar forma al concetto di nazione libera, valuta propria, abolizione dei titoli nobiliari, abolizione del traffico di schiavi e libertà di grembi. La libertà di grembi fu una delle più rivoluzionarie dichiarazioni per quell'epoca. Implicava che ogni neonato di madre schiava era libero e non proprietà del padrone. Tuttavia, dovettero trascorrere 40 anni per l'abolizione completa della schiavitù.

0: nelle milizie e negli eserciti si concedeva la libertà ai neri ed ai mulatti dopo 5 anni di servizio. Ciò nonostante, pochi raggiunsero questo beneficio, dato che la maggior parte morì sul campo di battaglia. Quando San Martín si fa carico dell'esercito del Nord, vi erano 800 neri nell'esercito composto da 1200 uomini. Per l'attraversamento delle Ande partirono 2500 soldati neri e soltanto ne ritornarono 143. Il risarcimento storico è ancora pendente. Che gli afro-argentini lottarono e costruirono parte di questo paese. Che si racconti che i neri non erano soltanto venditori di mazzamorra e candeline. Che la Chiesa Cattolica ebbe il maggior numero di schiavi. Cose che non si sono mai raccontate. Che gli afro-argentini presero parte alla storia di questo benedetto paese.
1: Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva. Y con la Europa se unió.
0: Il modo di infantilizzare e di negare gli afro-argentini nella storia trova un esempio chiaro nel racconto sul Negro Faluccio. La storia del soldato Antonio Ruiz e della sua fucilazione per rifiutarsi di salutare alla bandiera spagnola ancora provoca controversia sul fatto se si trattasse di un soldato reale o della costruzione immaginaria dello storico e presidente Bartolomé Mitre, referente della élite che promossero il racconto ufficiale dell'Argentina europea. Il ricercatore Daniel Chavelson e la storica Carolina Caram raccontano la realtà delle truppe mulatte e nere.
2: In las guerras de independencia participaron muchísimos negros, tanto esclavos como libres.
0: Moltissimi schiavi e uomini liberi parteciparono alla guerra dell'indipendenza. Nel caso degli schiavi non lo fecero per patriottismo, bensì come un modo di ottenere la loro libertà. Nell'esercito delle Ande i bianchi formavano battaglioni separati da quelli dei neri. I soldati afro-argentini delle guerre dell'indipendenza passarono alla storia come le truppe senza nome, appena riconosciuti, come ad esempio Maria Remedios del Valle, nominata generalessa dell'esercito del Nord, o Manuel Macedonio Barbarie, che arrivò come schiavo alla fine del XVIII secolo e fu soldato nelle battaglie del Nord argentino. Infatti, l'impresa indipendentista latinoamericana non sarebbe stata la stessa senza le truppe dei neri o mulatti, carne da macello, che lottavano per la libertà di queste terre e per quella propria.

Continua il nostro programma con la seguente informazione, perché l'amministrazione dei parchi nazionali ha reso noto che è stata completata con successo l'installazione di un dispositivo per di tracciamento satellitare su un esemplare di Tatu Carreta Priodontes Maximus, l'armadillo più grande del mondo nel parco nazionale El Impenetrable nella provincia del Chaco. Si tratta del secondo esemplare monitorato tramite tecnologia GPS all'interno di quest'area protetta, dopo il primo intervento effettuato nel 2023. La specie è considerata in pericolo di estinzione in Argentina e vulnerabile a livello globale. L'intervento rientra nel progetto Tatu Carreta, un'iniziativa scientifica e di conservazione promossa dal Centro di Investigaciones del Bosque Atlántico. Il progetto rappresenta certamente il primo studio ecologico di lungo periodo dedicato a questa specie in Argentina e mira a raccogliere dati fondamentali sulla sua ecologia, sui modelli di spostamento, sull'utilizzo dell'habitat e sulle esigenze necessarie alla sua conservazione. Le attività sul campo si svolgono in aree protette come il Parco Nazionale El Impenetrable nel Chaco e il Parco Nazionale Copo nella provincia di Santiago del Estero. Il monitoraggio satellitare consentirà di seguire gli spostamenti dell'animale in diverse condizioni ambientali, valutare gli effetti dei differenti livelli di protezione e di disturbo sulle sue abitudini di movimento e individuare aree prioritarie e corridoi ecologici fondamentali per la sua conservazione nella regione del Chaco, hanno spiegato. Le informazioni raccolte serviranno a rafforzare le strategie di gestione e tutela della specie in collaborazione con istituzioni scientifiche. Dopo l'applicazione del dispositivo e la valutazione sanitaria effettuata dal team veterinario, l'esemplare è stato liberato nello stesso luogo in cui era stato catturato, così da ridurre al minimo qualsiasi alterazione del suo comportamento naturale. Il Tatu Carreta è la più grande specie vivente di armadillo. Il suo carapace è ricoperto di placche rettangolari non sovrapposte, disposte in file che gli conferiscono una notevole flessibilità. Possiede infatti da 11 a 13 fasce mobili. La testa è allungata e le orecchie sono piccole. Gli arti sono estremamente robusti e le zampe anteriori sono munite di potenti artigli. Quello centrale può raggiungere i 20 cm di lunghezza. La coda è lunga ed è ricoperta da piccole placche, come riportato dal sistema di informazione sulla biodiversità. Specie terrestre, vive in prossimità dei corsi d'acqua negli habitat della foresta tropicale, dal nord del Venezuela e dalle Guyane fino al Paraguay e al nord dell'Argentina. Scava profonde tane, generalmente in praterie o nelle aree aperte della foresta. Le principali minacce per il Tatu Carreta sono la caccia, la deforestazione del suo habitat e la cattura illegale destinata al commercio clandestino. Musica ora con Sumo.

folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Ecco Pablo Achava con Coplas Felicianas, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, ringraziando a carissimo Rios dalla cabina di regia che vi parla Iala, vi salutiamo, sarà a domani, buon proseguimento di giornata, ciao!

0: Christmas for all the people in the world.
1: Joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
2: Frohe Weihnachten.
3: Bonne Natale.
4: Tante Paolo.
5: Merry Christmas.
6: Bonne fête.
7: Tanti auguri di Natale.
8: Bien quai lo.
9: Joyeux Noël.
7: Buon capodanno e tanti auguri.
10: Tutta già si fu.
11: Buon anno.
12: Buona festa.
13: Felices fiestas para todos.
14: RAE Argentina.